the rotte solo de ABC de la de rotta se così David McIntyre hushi si da Prince Albert Oziare Sisi tutti ne che sini Horelia e du bit asi e a giant nauten ku a thinnenen et sa sa mu jet tante ausa alrighty die sante queen che la scotzi a mental health therapist bre went die basi alla na san carol the make e tu a sai al chiasi da du dene kwa ho a ba si di dan lu da du der helia ti ha la ho ti adri dene kwa na ha we di lan te de na ha we zere to na ha rin a to hanti da dene gana ye gana ne di na ne zere dene ni ba si e konti e sali al